Ascolta, mi risulta che con tutte queste luci alla ribalta, ora alla

0: I nauseabondi tra profumo e puzze dei svariati stronzi spalmati su tessuti già putridi. Una folla in tripudio, situazioni trend in 3D. Mi nutro di fastidio, ma è un non nulla paragonato all'odio. Calcolato, un esercito di mercenari telecomandati senza filo, loffi figuri con scopi poco chiari. Filo nazisti nell'anima, affari stinati, vogliono invadermi l'ippo.
1: How long did you think that this was-

Serve un computer con le mani che ti smazza il cat per il rap. Chiuso metto un bob, James Brown. And we're moving on up tipo Jefferson. Bella Quincy Jones, e vai a star bene Chico. Specializzato in dopa, sto guaglione sfonda il buffer. Tiffity taplo graph come dice Gofer. E su sta base di snap caccio un bel quickie c'è. E come nell'83

Yeah, e così su questa base musicale entro in fase, in frase, in base, stile C-A-R-I-D. La musica melodica, la ritmica, la metrica.

0: Azioni.
1: Capitolo 11. Uomo sabbia. Chi è che decide cosa desideriamo? Il cuore o la ragione? Sono le differenze che ci rendono unici. La diversità è una cosa bellissima, ma è un percorso complicato, pieno di sorprese, di pericoli. A volte l'incredibile vertigine di essere attratti dalla propria antitesi.